Abbiamo ascoltato Luca Barbarossa, portami a ballare. Adesso andiamo avanti con il nostro programma e andiamo con una canzone di Ron, Non abbiamo bisogno di parole.

0: Like more than 5.5 million other Australians, you're tuned in to Community Radio.
1: Community Broadcasting is Australia's largest independent media sector, with more than 450 stations nationwide.
0: It's the home of local voices,
1: local news and information,
0: Australian music,
1: and stories that you won't hear anywhere else. To find out more, go to cbwa.org.au.
0: And stay tuned to Community Radio.
2: Siamo alle 8:15 e si ricorda che stasera alle 9 c'è l'Audio Files con David Bryce. La biografia di questa sera include il riferimento alla prostituzione e racconta come una parlamentare contribuì a smantellare il sistema italiano delle case di tolleranza regolarmente dallo Stato. Questa sera, per la nostra serie Famous Italians, ricordiamo una donna il cui nome è legato a una legge più conosciute e discusse dell'Italia del dopoguerra, Lina Merlin. Ma la sua storia è molto più ampia della legge che porta il suo nome. Angelina Merlin, detta Lina, nacque il 15 ottobre 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova. Trascorse gran parte dell'infanzia e della giovinezza a Chioggia. Dopo gli studi diventò maestra e in seguito conseguì la abilitazione per insegnare il francese. Era un'Italia in cui le donne non avevano ancora il diritto di voto e la loro presenza nella vita politica era quasi inesistente. Nel 1919 Lina Merlin aderì al Partito Socialista Italiano. Fin dall'inizio il suo impegno politico fu strettamente legato alla condizione delle donne, al lavoro e alla giustizia sociale. Poi arrivò il fascismo. Merlin non nascose mai la propria opposizione al regime di Mussolini. Nel 1926 si rifiutò di presentare il guarimento di fedeltà al fascismo richiesto agli insegnanti. Quel rifiuto le costò il posto di lavoro. Fu arrestata più volte e poi condannata al confino in Sardegna. È un episodio importante per capire il suo carattere. Per Lina Merlin, la politica non era soltanto appartenenza a un partito o discussione di idee. Poteva significare pagare personalmente per ciò in cui si credeva. Terminato il confino, si stabilì a Milano e continuò clandestinamente l'attività antifascista. Durante la Seconda Guerra Mondiale partecipò alla Resistenza. Nel 1943 contribuì alla nascita dei gruppi di difesa della donna, che riunivano donne di diverse convinzioni politiche nella lotta contro il fascismo, nazifascismo, e chiedevano anche maggiori diritti politici, accesso al lavoro e partia salariale. Dopo la liberazione partecipò anche alla nascita dell'Unione Donne Italiane. Poi arrivò il 1946, un anno decisivo non soltanto per Merlin ma per tutte le donne italiane. Il 2 giugno, quando le donne parteciparono per la prima volta all'elezione politica nazionale, Lina Merlin fu una delle appena 21 donne elette all'Assemblea Costituente. Il compito dell'Assemblea era enorme: scrivere la Costituzione della Nuova Repubblica Italiana dopo 20 anni di dittatura fascista. Merlin fece parte della commissione incaricata di preparare il testo costituzionale e si occupò in particolare dei diritti economici e sociali. Durante i lavori dell'articolo 3, insistette finché l'uguaglianza dei cittadini fosse riconosciuta esplicitamente, senza distinzione di sesso. Quelle parole sono ancora oggi nella Costituzione italiana. Ma il suo lavoro al Costituente andò oltre l'articolo 3. Si occupò anche del lavoro femminile, della maternità, della famiglia e dei diritti dei figli, cercando di trasformare il principio di uguaglianza in qualcosa di concreto nella vita delle persone. Nel 1948 la Merlin fu eletta al Senato della Repubblica, fu rieletta nel 1953 e nel 1958 passò alla Camera dei Deputati. Anche qui segnò un piccolo ma significativa pagina di storia. Il suo primo intervento al Senato fu il primo discorso pronunciato da una donna in quell'aula. Nel 1948 iniziò anche la battaglia politica che avrebbe reso il suo nome famoso in tutta l'Italia. All'epoca esistevano ancora le cosiddette case di tolleranza, comunemente chiamate case chiuse, bordelli autorizzati e regolamentati dallo Stato. Le donne che vi lavoravano erano sottoposte a registrazioni, controlli sanitari e restrizioni. Merlin vedeva in quel sistema una contraddizione profonda. La nuova Repubblica affermava la dignità e l'uguaglianza degli cittadini, mentre lo Stato continuava a regolamentare un sistema che, secondo lei, limitava la libertà e la dignità di alcune donne. Per questo la sua battaglia non fu semplicemente una crociata contro la prostituzione. La domanda era più profonda. Poteva un Stato democratico organizzare e regolarmente un sistema fondato, secondo Merlin, sullo sfruttamento della prostituzione altrui? La proposta provocò un dibattito durissimo e un interparlamentare di quasi 10 anni. Merlin subì attacchi politici e personali, spesso apertamente sessisti, ma non rinunciò. Il 20 febbraio 1958 fu finalmente approvata la legge numero 75, passata alla storia come legge Merlin. La legge abolì la regolamentazione statale della prostituzione, impose la chiusura delle case di prostituzione e introdusse norme contro lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione altrui. Le case chiuse cessarono definitivamente di funzionare il 20 settembre dello stesso anno. È importante ricordare che la legge non rese illegale la prostituzione in sé. Il suo obiettivo era soprattutto smantellare il sistema delle case chiuse e contrastare chi organizzava o sfruttava la prostituzione di altre persone. Ma sarebbe un errore ridurre Lina Merlin soltanto alla legge che porta il suo nome. Nel corso della sua attività politica continuò a occuparsi dei diritti delle lavoratrici, della maternità, delle famiglie e della condizione giuridica delle donne. Si sbatté anche contro quelle forme di discriminazione che colpivano i bambini nati fuori del patrimonio. Lasciò il Parlamento nel 1963. Lina Merlin morì a Padova il 16 agosto 1979. Aveva 91 anni. Ancora oggi il suo nome appare ogni volta che in Italia si torna a discutere di prostituzione e delle case chiuse. Ma la sua eredità è molto più grande. Lina Merlin fu insegnante, socialista, antifascista, partigiana, costituente e parlamentare. Perse il lavoro e la libertà per essersi opposta al fascismo. Partecipò alla resistenza. Fu tra le prime donne a entrare nelle istituzioni della Nuova Repubblica Italiana e contribuì a fare entrare nella Costituzione italiana un principio che oggi può sembrare ovvio, ma anche allora non lo era affatto, che davanti alla legge una donna dovesse essere cittadina alla pari di un uomo. Forse è questo il modo migliore per ricordare Lina Merlin, non soltanto come la donna della legge Merlin, ma come una delle donne che contribuirono a cambiare il significato stesso della cittadinanza dell'Italia moderna. Tonight's famous Italians includes a discussion of prostitution and how one female parliamentarian helped dismantle Italy's former state-regulated brothel system. Tonight, for our famous Italian series, we remember a woman who may not be particularly well known outside of Italy, but whose influence can still be found in Italian law, politics, and the Italian constitution itself, Lina Merlin. Her name is most commonly associated with the famous Merlin Law of 1958, but that is only part of her story. Angelina Merlin, always known as Lina, was born on 15 October 1887 in Bozzonovo, near Padua, in the Veneto region of northern Italy. She spent much of her early life in Chioggia and became a school teacher, later qualifying to teach French. To understand her life, we need to remember the Italy into which she was born. Italian women could not vote. Their opportunities for political participation was extremely limited, and women and men were far from equal in many areas of law and everyday life. Merlin joined the Italian Socialist Party in 1919. Women's rights, working conditions, and social justice soon became central to her political life. Then came fascism. Merlin became a determined opponent of Mussolini's regime. In 1926, she refused to take the oath of allegiance to fascism required of teachers. She lost her teaching position. She was arrested several times and eventually sentenced to internal exile in Sardinia. This tells us something important about Lina Merlin. Politics for her was not simply about expressing an opinion. She was prepared to accept serious personal consequences rather than declare loyalty to a regime she opposed. After a period of exile, She settled in Milan and continued her anti-fascist activities underground. During the Second World War, she became involved in the Italian resistance movement. In 1943, she helped establish the Women's Defence Groups, which brought women from different political traditions together in opposition to fascism and German occupation. These groups were also concerned about women's political rights, access to employment, and equal pay. After liberation, Merlin was involved in the creation of the Union of Italian Women. Then in 1946, Italy itself changed. On the 2nd of June, Italian women took part in a national political election for the first time. Lina Merlin was one of only 21 women elected to Italy's Constituent Assembly. The Assembly was an extraordinary responsibility. After two decades of fascist dictatorship, its members were writing the constitution of the new democratic Italian Republic. Merlin served on the commission involved in preparing that constitution and worked particularly on economic and social rights. Her influence can still be read in one of the constitution's most important passages. During discussion on Article 3, which establishes equality before the law, Merlin argued that sex should be explicitly named among the grounds on which citizens could not be discriminated against. The resulting article states that all citizens have equal social dignity and are equal before the law without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, or personal and social conditions. That explicit reference to sex mattered. Merlin understood that speaking about equality in general terms was not always enough in a society where women had long been legally and politically subordinate. Her work in the Assembly also went further. She dealt with women's employment, motherhood, family security, and the rights of children, helping to give practical meaning to the new republic's promise of equality. In 1948, she was elected to the Italian Senate. She was re-elected in 1953 and then became elected to the Chamber of Deputies in 1958. Her first contribution in the Senate also marked a historical moment. It was the first speech delivered there by a woman. That same year, 1948, Merlin began a campaign that would make her name famous. Italy still maintained a system of legal, state-regulated brothels. They were formerly known as case tolleranza and commonly known as case chiuse, literally closed houses. Women working inside them were registered and subjected to a system of controls and restrictions. To Merlin, this created a serious contradiction. Italy had just established a democratic republic whose constitution recognised the equal dignity of its citizens. Yet the state still regulated a system that she believed denied some women that same dignity and freedom. Her campaign was therefore about more than sexual morality. It was also about exploitation, liberty, and citizenship. The proposal faced enormous resistance, and the parliamentary battle lasted almost 10 years. Merlin endured political attacks and intensely personal criticism, much of it openly sexist. Finally, on 20 February 1958, the Italian Parliament approved Law No. 75, universally known as the Merlin Law. The law abolished Italy's system of regulated prostitution, prohibited brothels, and created offences dealing with the organisation, facilitation and exploitation of another person's prostitution. 6 months later, on 20 September 1958, the remaining legal brothels closed. There is an important distinction here, particularly for listeners who are not au fait with the nuances. The Merlin Law did not make prostitution itself illegal. A person was not made a criminal simply for independently selling sexual services. The law was directed mainly at the state-regulated brothel system and at people who organised or exploited the prostitution of others. That distinction remains important because debates about prostitution in Italy still remain regularly in the law, still return regularly to the law bearing Merlin's name. But Merlin's political career was much broader. She continued to work on women's employment, motherhood, family life, and legal equality. She also challenged forms of discrimination against children born outside marriage. She left Parliament in 1963. Lina Merlin died in Padua on 16 August 1979. She was 91. Her name remains closely linked to the law of 1958, but history does her a disservice if it remembers her only through that achievement. Long before the Merlin law, she had already lost her profession rather than swear loyalty to fascism. She endured arrest and internal exile, taken part in the resistance, and became one of the only 21 women elected to help write the Constitution of Democratic Italy after World War II. She then entered the Senate at a time where women were almost entirely new to national political life, delivering the first speech made there by a female parliamentarian. Through her career, one large principle kept returning. Women should not be treated as a separate or lesser category of citizen. They should be recognised as citizens with equal dignity before the law. For an international audience, that might be the most useful way to understand Lina Merlin. Her life connects two enormous transformations in 20th century Italian history. The first was the movement from fascist dictatorship to democratic government. The second was slower, but equally profound. The movement from women being politically and legally subordinate towards recognition as full and equal citizens. The Merlin Law was a highly visible expression of that larger struggle. Decades after Lina Merlin's death, Italy continues to debate questions about prostitution, exploitation, equality, personal freedom, and the role of the state. But perhaps her most enduring legacy lies elsewhere. Can be found in the democratic institutions she helped build and in the constitutional principle that women should stand before the law not as a separate class of citizens, but simply as citizens. That is a legacy much larger than the law that carries her name.
3: Your community, your station, City Park Radio.

0: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 18 7686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 18 7686. In touch with our community, City Park Radio, 96.5 and 103.7.
1: Ritornando nella provincia di Padova, terra di origine di Lina Merlin, anche la ricetta di questa sera ci porta nella tradizione gastronomica veneta. Prepariamo i bigoli in salsa, un piatto semplice e saporito dove pochi ingredienti, soprattutto cipolle e acciughe, creano un condimento ricco di gusto. Per 4 persone ci servono 400 grammi di bigoli. Se non riuscite a trovarli, potete usare gli spigatoni, 3 cipolle grandi, 6 o 8 filetti di acciuga sotto olio, 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, pepe nero macinato al momento e un po' di sale per l'acqua della pasta. Cominciamo tagliando le cipolle a metà e affettandole molto finemente a mezzoluna. Versiamo l'olio in una pentola capiente, aggiungiamo le cipolle, lasciamole cuocere a fuoco molto basso per circa 25-30 minuti. Dopo non devono rosolare, devono invece ammorbidirsi lentamente, diventando dolci e quasi cremose. A questo punto aggiungiamo i filetti di acciuga. Mescoliamo delicatamente, sempre a fuoco basso, finché le acciughe si saranno praticamente sciolte nelle cipolle. Nel frattempo cuociamo i bigoli in abbastanza acqua leggermente salata. Prima di scolarli, raccomandiamoci di conservare una tazza dell'acqua di cottura. Sciogliamo i bigoli al dente e versiamoli direttamente nella padella con le cipolle e le acciughe. Mescoliamo bene. Se il condimento è sempre un po' asciutto, aggiungiamo poca acqua di cottura alla volta, finché la salsa avvolge bene la pasta. Completiamo con una bella macinata di pepe nere. E niente formaggio. In questo piatto sono le acciughe a dare la giusta sapidità. E ecco pronti il nostro bigoli in salsa. Pochi ingredienti, una cottura lenta e un sapore profondamente legato alla tradizione veneta. Buon appetito. Staying in Lina Merlin's home province of Padua, tonight's recipe takes us to the traditional cooking of the Veneto region. We're making bigoli in salsa, a classic pasta dish where slowly cooked onions and anchovies do almost all the work. For 4 people, we need 400 grams of bigoli. If you can't find them, thick spaghetti will work well. 3 large onions, 6 to 8 anchovy fillets in oil, 5 tablespoons of extra virgin olive oil, freshly ground black pepper, and a little salt for the pasta water. Start by peeling and cutting the onions in half, then slicing them thinly into half moons. Heat the olive oil gently in a large frying pan. Add the onions and cook them over very low heat for about 25 to 30 minutes. You don't want them to brown. Let them soften slowly until they become sweet and almost creamy. Now add the anchovy fillets. Stir gently over low heat until the anchovies are almost completely dissolved into the onions. Meanwhile, cook the bigoli in a large pot of lightly salted boiling water. Before draining the pasta, remember to keep a cup of the cooking water. Drain the bigoli while they're still al dente and add them directly to the pan with the onions and the anchovies. Toss everything together well. If the sauce seems a little dry, add some of the reserved pasta water, a small amount at a time. until the sauce coats the pasta nicely. Finish with a generous grinding of black pepper and no cheese. The anchovies should provide the savoury depth the dish needs. And here we have bigoli in salsa. Simple ingredients, slow cooking, and a very traditional taste of the Veneto.
0: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 18 7686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 18 7686. In touch with our community, City Park Radio, 96.5 and 103.7.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia con I dubbi dell'amore. E si ricorda che alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce.
1: Cultural diversity, live and happening on your City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Grazie mille per il vostro ascolto stasera. È stato mio gran piacere di essere il presentatore del programma italiano di City Park Radio, 103,7, 96,5 FM. L'ora italiana va in onda tra 2 settimane di nuovo, da lunedì, dalle 8 fino alle 9. Finiamo il programma stasera con un breve estratto dell'intermezzo della Carreria Rusticana. Grazie mille per il vostro ascolto. Thanks everyone for listening to L'Ora Italiana. It's been my pleasure to be the Italian presenter here at City Park Radio this evening. The next L'Ora Italiana will be in 2 weeks' time, again on a Monday evening between 8 and 9. We're going to finish the program with an extract from the intermezzo from the Cavalleria Rusticana by Mascagni. Ciao a tutti.